0: tutti gli umani intorno a voi.
1: La Super G Guadrauma.
2: Otra forma de sentir la música.